Più verni che non levi po', diga con su, più verni che non levi po'. Le brave drollo su di bune, ma diga le brave drollo su di bune, ma e la più le do su di bune, sa diga e la più le do su di bune, sa. La puma e ruzzo su di bumpia la diga, la puma e ruzzo su di bumpia la, e lei reinito su di bumenza diga, e lei reinito su di bumenza.